Buongiorno, buon pomeriggio, eccomi Gloria con il vostro programma di musica italiana qui alla stazione radio 2MIA FM 95.1, la vostra stazione comunitaria. Spero che vi trovate tutti in buona salute, che insomma qui a Griffith è una bella giornata, a dir la verità non possiamo lamentarci, essendo inverno, ma ovunque siete speriamo che insomma vi trovate in buona salute e che godete di questo programma e la musica che vi ho scelto per oggi. Allora cominciamo con le mondine con la campana di San Giusto, poi Meglio sarebbe e poi Vinassa, Vinassa.

Bene, allora avete ascoltato Le Mondine, quelle tre cantanti dall'Italia che cantano delle belle canzoni folcloristiche, diciamo. Adesso vado a un disco del Compilation e la prima canzone è opera, credo che un po' che non vi faccio ascoltare questa. Allora sentiamo un po' opera.

7, qui la stazione Radio TMI FM 95.1, la vostra stazione comunitaria, e come sempre incoraggiamo che se avete qualche suggerimento fatelo pure, sarà sempre ben accolto. Adesso vorrei farvi ascoltare delle due o tre canzoni da un disco che mi hanno imprestato intitolato Caffè Roma. La prima canzone è Mambo Italiana, cantata da Carla Boni, poi Aprite le finestre da Franca Raimondi e poi abbiamo Piove, cioè Ciao Ciao Bambina, che sarebbe la famosa canzone anche di Modugno. Allora ascoltiamo prima di tutto Mambo Italiano.

Ok, allora adesso andiamo a un altro disco di Graffiti 70, è intitolato. Voglio farvi ascoltare due o tre belle canzoni. La prima è di Ivan Graziani che vi canterà Lugano Addio. Chi viene da quella zona, quel bel lago di Lugano, sarà contento di sentire questi canti. E poi c'è Iva Zanicchi che canterà Mamma Tutto e poi Roberto Vecchioni con Samarcanda.

0: This August, step into Italy at Sagra Italiana, an Italian festival set amongst the beautiful vineyards at Piccolo Family Farm. Proudly part of A Taste of Italy Griffith, discover authentic Italian food, local wines, live music, traditional market stalls and live cooking demonstrations. Saturday the 29th of August, tickets at sagraitaliana.com. Sagra Italiana, where Italy comes to life. Proud sponsors of 95.1 2MIA FM.
1: Griffith's local community station, 95.1 2MIA FM.
2: Bene, allora quell'ultima canzone di Samarcando è una canzone scritta dal cantautore Roberto Vecchioni, che scrive insomma la storia di un soldato col suo cavallo che cerca di superare o evitare la morte. E poi c'è un'altra storia un po' più lunga, ma comunque è una storia filosofica, diciamo, riguarda il destino, la paura, eccetera, e tempi di guerra. Allora adesso andiamo a qualcosa allegro e sentiamo Nadia Casadei che vi canterà all'osteria, e poi, come non si può fare se andiamo all'osteria, c'è la storia di Romagna e Sangiovese. Ok, e dopo un'altra bella canzone, Amico Sole. Ecco Nadia Casadei.

0: Serving the Griffith community since 1988 on 95.1 FM and streaming on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps. Welcome to the local one, to MIA FM.
1: Hey, got time to listen.
0: Now, another hour of Griffith's widest variety of music with Musica Italiana with Gloria.
2: Allora, sono le 3:01 e qui alla stazione radio 2MIA FM siamo ormai a metà strada del nostro programma di oggi di musica italiana. Allora, giusto vi voglio farvi ricordare che questo giovedì 6 agosto alle 6:30 di sera ci sarà al cinema di Griffith una serata di film. I biglietti sono $25 ciascuno, ma sono per i fondi, insomma, per aiutare la nostra parrocchia. E quindi è un bel film molto diciamo divertente e allegro, intitolato Holidays. Allora, giorni santi, ma molto allegro. Allora, adesso so che dopo le messe vendevano i biglietti, ma se uno vuole ancora biglietti, dopo vi dirò dove potete mettervi in contatto, altrimenti io penso che ci saranno ancora alcuni al cinema. Ma se volete mettervi in contatto con Clea, il suo numero è 0437 673 330. Va bene. Ok, allora adesso continuiamo con delle bei canti. La prima è la Brindisi dalla Traviata, cantata da Marina Pryor e Mark Vincent. Poi abbiamo The Italian Tenors, i tenori italiani, con Un'estate italiana e Con te partirò.

Ok, allora sono le 3 e 14 minuti. Giusto, non so se so che tante volte ascolta questo programma una certa signora che si chiama Anna Pistillo. E se per caso stai ascoltando, Anna, oggi voglio mandare un grande saluto a te, da tutti noi, perché sei sempre ricordata con tanto affetto. Anna ha fatto molto per la nostra comunità, nelle scuole, con la musica, con i canti, il coro, insomma, per mantenere la cultura italiana. Allora, auguro che stai bene e mandiamo tanti, tanti saluti. Adesso continuiamo con dei bei canti e vediamo un po', e poi parlerò anche di un'altra cosa molto importante, ma sentiamo ancora altre belle canzoni.

Bene, sono le 3:27. Adesso vorrei andare a un disco di Laura Pausini, ma prima voglio ricordarvi di quella bella cosa che ci sarà al nostro teatro di Griffith il giorno 29 agosto al 3 del pomeriggio, se mi ricordo bene, di sabato. Quindi è intitolato Bonegilla, è la storia che molti migranti conoscerà perché tanti sono passati di là al campo di Bonegilla quando sono arrivati in Australia. Dunque ci sarà quella bella storia, e i biglietti sono 30 dollari ciascuno al teatro di Griffith, 29 agosto. Fatevi avanti perché penso che finiranno i biglietti presto.

perché interesserà a molte, molte persone. Va bene, allora adesso riguardo Laura Paesini, quella bravissima cantante che ho conosciuto bene non solo in Italia ma anche all'estero. La prima canzone che vi canterà è intitolata Gente, poi Un amico è così. Ecco Laura Paesini.

Non so cosa è successo, ma proverò più tardi. Quindi adesso sentiamo della bella musica. Tanti auguri da Trieste in giù.

0: This August, step into Italy at Sagra Italiana, an Italian festival set amongst the beautiful vineyards at Piccolo Family Farm. Proudly part of A Taste of Italy Griffith, discover authentic Italian food, local wines, live music, traditional market stalls and live cooking demonstrations. Saturday the 29th of August, tickets at sagraitaliana.com. Sagra Italiana, where Italy comes to life. Proud sponsors of 95.1 2MIA FM.
1: Playing 60 minutes of music this hour. We'd play more, but we don't have the time. 95.1 2MIA FM.
2: Ok, sono le 3:42. Dunque, adesso continuiamo con un po' di musica allegra, musica di ballo, diciamo. Ma avete ascoltato quella bella canzone di Un amico è così, e quindi, come dico sempre, se avete qualche amico o amica che veramente vi sentite stretti, diciamo, d'accordo, teneteli cari, perché è una bella cosa avere amici sinceri. Parlando di amici, no, devo assolutamente anche ricordarvi che al momento se dobbiamo anche pensare a quelli che non hanno forse tanti amici e si sentono soli, e perciò durante questo inverno la società di San Vincenzo de Paoli hanno sempre un appello: se avete cose da donare per chi si sente soli, chi ha bisogno e anche cibo, qualsiasi modo di aiuto per quelli che insomma sono svantaggiati o hanno insomma bisogno di qualcosa, di un aiuto, di un pensiero, più di tutto un po' di insomma amore per il prossimo. Va bene, continuiamo adesso con il ballo di Simone.

Bene, allora siamo arrivati alla fine del nostro programma e come sempre vi ringrazio per il vostro ascolto, spero che passate una bella settimana e ci sentiremo di nuovo domenica prossima, stesso orario, sempre dalle 2 alle 4. Non ci sarà la Mary G dopo di me oggi, ci sarà un playlist, perciò arrivederci per intanto da me e buona settimana a tutti e grazie per il vostro ascolto.